0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati.